no pay what my friend who said. Oh yeah, da da da da. Oh yeah, dead ya fool to fool. Oh no, ni asunde mo asunde ini.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Bia de ben na eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.

Jesus name. Obibialo yali bia bebio yali no for the satuo se sia. Bebio yali bia for the satuo. Nyamia bofo e ba u de mo se sia. Nyamia yali sa e ba.